porti casune cuno stemma rete. La cuppulella capi si era isata.